stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Die ARD Schlager-Hitparade von BR Schlager, MDR Schlagerwelt, HR4 und NDR Schlager.
1: Voglia di stringersi poi, vino bianco fiori e vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera. Che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta.